voglio una chai folle a mese fuori talo le chai la tu vuoi fi fi a io e sabato vali una chai io e ole mai te vuoi ia ole vaino una chai folle ole acaco ia ole sua tutu il chai terminei ole sua tutu mal chai il fa minuti te liva na sua maile tai il lua tesi ma le sfuru lua mita le lo loccio le sua sammi ora iai o le atue pe le atu di tai le sfuru lo minuti te ale tolu il papà o le sua sammi na o le fa mita sori e a eri fa mita lo ingo lalo mai o tu li vai kamma de leia la le fai kui kui io e Marcusia mare fai a fingau pe a tu le tai le so il sfruro minute te il cholo no le fa mi te paul so sami on to su tu ma il le le tai le to e a sfruro minute te le va il po na nei mo lungo so sami e lua te si ma le to lui va a mita mo so ngau a va ta manti mo te fai tia o te u malava li mariera ngi kako o kong a chulo e le se kinga ngi kako o kong ngi kako o fe ma ave ta tu vola fangota nata ia ku kako o faula e ka fifi e a fai fai le saula e ma fer fanna o le tue su tu mai tai ile sfuru no minute te eliva un tue pia tue lea ile tue sfuta si minute il fa ile va vero e ole no samu tu fa formai ia e tatu tala o le tai a misi fuori tala o le tau mantua sa ofu faola io te hau sapati ole so ia e fai mai nisi ole aso ne ole aso le tupu malolo mai inga luenga ya so lima ya ya ila fo ni sina cho e pe ma mai ai misi la so ne o la so le nei time and a half e o ko ko ko ni le si tanga cha ya ile fitu shuta la le tu la o ko ko ko ni le si tanga cha ile a fita la ile itula mantua tatou le na ua uma na faevaina uma na faevaina e le au popoto tatou o le au leipa o le au factory na le faafe le masina o le au vaega fui le le taufielolo aʻoga valuafe i le masina au vaega fui le le alua lua aʻoga kukuli o le ulaula e ata mai lua sfuluafe le masina a le auvaega foi lele oga pisinisi ma ma le au milionea e momo ia a laimigoi a latou tupe e ono sfuluafe i le selauafe i le masina ae faia tatou ia vaivai latogaluega ia kakoe faamaai penkala o ga e maua le avanoa tatou toe o le taif ioe toe fai ia tatou aʻoga ioe aoe maisi o ke aloa fai aokoui o fai aʻoga i samoa fai aʻoga fai aʻoga ma leoleo samoa ua mai faigaluaga i fale apu kafefe ia malo usi mai a seovai atu le tatou polokalama fatalofa toi atu outou ma lava lomama le tatou tautua seʻi ma lau atua outou le pisi mai nei taeao o le vaiga le tatou polokalama nei taeao o le a soatunai musika i se lua pe tolu soatalia ma le tatou polokalama faatulagaina i oua taliga i se ua fiu tagata e faatalitala ia le tautumasani la fioga iaafo le pea le mane o le asesiga i maotagasegase so atua ai foi lea ma lisi tatou polokalama o le vaaotala maua le tatou polokalama o tala mai vaifanua sa mo le tiopolinsia o le a leisi tatou tala mai le afioga ia ia palafataliga ia autagavea tipi autagavaia ae o le a maua le tatou sotaiga ma le radio polynesian ia nei le so i le tautua masani a amesene
Fapena ona mō tātou proklama o tala lalangi ma a Australia. Tātou masanya le tio le Australia le SBS Radio. Tātou masanya shawoi a le lua Jerry Wissele. Maua tātou talo talonga. Ia o ailanga kangiang po maka eilanga TV wa fai inga le awa dof. Ia mea ngā fai akuai. Fanga umarerua. Ia wale sa feiva ia dofin tala fasu sene. Ai outsider ia le rusta lua tala e petolu tala. Ia la motu ma le tau ili liga mese le awa le wala bees ma le spring box la ta alo na nail time Africa. Ia matele la vo tatu tala tatala du tatu la inga ma oe. Tolu lua fa o valu ono tasi tasi. Tolu lua fa o valu ono tasi tasi. Ia te maua li tatu li tio nei Brisbane le lang mua. Oh, kuntelani. Ia olva ina tatu proklama se iha uva ya tui ia po avoi nai musika. E fai voisio fa malistina o mantua. Ia olisi vanga le na e oso ma maua lunga la toto. Oro aya fue kalonga kamikile fai male pedi sui pe ko inga malo makua le fai kupe la cho fai taulo tu spaia mane el mata tano nga masia wolo modunga tulanga ko finga le fakasa sa ofisili la sunga fa feranga ole saudi tutu no me E anga sala tangata e toi no nofo mason tu fine. Ia pe toi mamoe mason tu fine, te tulou. A ola sau genese. Sa toi no nofo lava apre amo malona tu fine. Ai fa manuia iaile tua. Sole, lala sa o ngore tu nga ofene mesa. Sao te toi no me pe sau genese. Fai mai te utu no me. O le anga sala luto e nofo lava o e loto fine. I peke o le awelau mena fai. O le tama o teine o lo tina apo o le awhide o lo tama. O le anga sala e koe fai eise fai aina. I pe tu fai puipo fo i ai. A sau kenese. Se umuta o le tau tuman puta upo ma le tusilo sa uma ian. Fai mai. Sano nofo apre amo malona lava tu fin and fa manu wea yele tu la ang sole ah sole kafe fe le mala mala mama su su engo tanga tadi tu si pa ia oka kafe fe ia la sau taufi. Leo mai te wetu, leo tuelu si tasi minute ta tasi. Ia pusi mau mai la wuspa, ba luaku tatu famalistino, o le talana arfoma, o le si mafuaga ngai aringa o solo koko maulunga, o le de lava lo famalistino. A le isa usavali, si vai furo inga.

Faccio lo faccio. Fatelo faccio, io ci finirà. Il fuoco ti lascia, tu pari, ma in aria l'auli, il bel bonè. A me si uscirà. E me lio, la faglietti, l'em, le lua. Uso, ma mi mauro casi a due, oi. L'em, fena ngalo, te tu, al tamam tu, voglia, le fuoco, il tamali, il tinu, uia, e me lio. O malfatto ya si si foi las kikela ku kak fa ka pon popo ma ko apa pang mai me ka palo matuso rest in love anti si si fo ma anko emelio le lo fatu lu grandson o la fayeti mo o lo brada ah ya fa kong po fe se aso langi le kak fa ko ka nya ko kosi le fai voi na ngalo se usu ya sa ili sa tole sa tele ingenia li matamatau al HRPP na vaitene e fai a umalo li al malo ma piki apu ma pas iso o es ka piki apu no fatele atu ma wewe mai makua seki al poka la me pam fafetai alo fatele atu iso usu ya oke sene se yuli mai na Wellington me se atu fine ya sinia le sa tele le sa Che lupe a un marido lo coro a veces non fai ma la si lo faccio da tutto ma tassi di lei coina va a sangue tamo tanga le aul can fa fa di ma e che folo tu la fono parlano coina ai te mi allo faccio se se alla lo vi uso ma lo ta tu stai mi nei le uli A mese se usa ya imo tua tana loa, malo brother. Yes, imo tua baya tu lesi tu le ora screen. A wangana lena, alofa tene mai le amatanga. Ya ile te minei. Ai o te mana tu samo. A umana i pese ne se lua pe toru. Ya tiko mai ta eva. O fitu tolu lua fa ova luono tasi tasi. Pe a e fio o se lau kousanga. Kau bayar deh sekarang so deh deh pilih deh udah nak kau agak aimi aingo. Ya, oleh nak, ay, nak aku ngaji musik kau sih dua. Shot cuma tak terpukul memang tanggung fee oleh wa otala.